0: C'era già mi sburi a stur, e mi tvetto da calcio come giusto, tenga quelli del flicco.
1: So in tre.
0: Ai, ai, ai, ai, devo inghiettesi il mezzo, e di hendersi il mezzo, voglio dire ad